0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti al momento dei saluti. Vi ricordiamo che dopo di noi, da mezzanotte alle due, c'è l'appuntamento con...
2: C'è l'appuntamento con Musica Ritrovata,
1: la del replica.
2: Nostro, della replica, sì, di Musica Ritrovata con Paolo Renzi e Valentina Magagna.
1: Benissimo, benissimo, che poi ritroverete ovviamente mercoledì sera dalle 21 alle 23. Dunque, cominciamo col giro di saluti?
2: Salutissimi, vai. Allora, salutiamo Domenico. La zia. L'Alberta.
1: Ti sei svegliata?
2: Mi hai sbregato le orecchie. Salutiamo Paolo, che è già andato a dormire. Salutiamo la zia, l'ho detta. Va bene.
1: La ridiciamo. Maria Sole.
2: Maria Sole. E Antonio, che è qua con noi. Il nostro Mr. Joint, che ha avuto una bellissima giornata. E tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ecco.
1: Abbiamo fatto il giro di saluti, fatto il giro di saluti, benissimo. Allora,
2: è il momento di svelare qual è la base di settembre.
1: È giusto.
2: Che non l'abbiamo ancora detto.
1: È giusto, la base
2: che
1: di settembre.
2: Siamo ancora qua che la ascoltiamo da due ore.
1: È di Willow, Willow.
2: Sì.
1: Talk on the Hill è il titolo di questa base. Quindi,
2: che è una canzone molto bella, sono contenta di ascoltarla tutte le sere adesso.
1: Sì, bene.
2: Cioè tutte le sere, tutti i lunedì sera.
1: Tutti i lunedì sera, oppure anche fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle due, oppure nella sezione replay della nostra app per smartphone fra circa una ventina di minuti.
2: Esatto, il tempo di sistemare le cose tecniche.
1: Le cose tecniche, troverete subito la registrazione.
2: Schiacciare qualche bottone.
1: Esatto, esatto. Ci chiudiamo per un attimo nella stanza dei bottoni e poi ve la prepariamo, ve la facciamo riascoltare immediatamente. Va bene, Anna.
2: Sergio.
1: Grazie di tutto e grazie di esserci stata anche questa sera nonostante le sofferenze.
2: Ma grazie a te, perché mi sembra di capire che le sofferenze sono condivise. Assolutamente sì. Non ci sentiamo lunedì prossimo, perlomeno io
1: ci sarò, spero, se non muoio prima.
2: Sì, dai, ci sarai.
1: E diamo appuntamento quindi a lunedì. Buonanotte a tutti, ciao.
2: Buonanotte.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

0: Country.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Desidrio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Seeing as how Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border, he and a man named Gilberto, I believe it was,

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Out of the tree of life, I just picked me.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.
2: Light my fire, okay. Vocal, take two.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Io che non so scordarti mai.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio al vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te Sidri o ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.
1: Mi chiedo se sei sveglio.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

casa in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. 1, 2, 3.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Cosa Mappy? Perché sono felice? Perché è arrivato il venerdì pomeriggio e siamo in diretta su Free Radio con la voce di Evita e con la Happy Hour. Quindi ciao amiche, ciao amici, benvenuti al consueto appuntamento del weekend che ci introduce, che ci inoltra verso il weekend possibilmente felice, perché abbiamo tanto bisogno di essere felici. Magari basterebbe anche sereni, tranquilli. Se siamo felici ancora meglio. Io ce la metterò tutta per farlo, per rendervi felici. Ho preparato come al solito una bella playlist, bella variegata di successi di ieri, di oggi e magari anche di domani, non lo so. Comunque, orecchie bene aperte, oggi ad Happy Hour iniziamo così.

Lei, la regina del soul, Lady Soul, così definita, Aretha Franklin, oggi dai via Happy Hour con Think. Aretha Franklin, che fu la prima donna ammessa alla Rock and Roll Hall of Fame, e questo prestigioso riconoscimento consolidò ulteriormente la sua reputazione di regina, di icona musicale, non solo per quanto riguarda il soul, ma anche il gospel e l'R&B. E lo stato del Michigan, dove nacque, dedicò inoltre ufficialmente a lei che la voce di Aretha Franklin era una meraviglia della natura. Pensate un po'.

I'm never gonna reap, che significa non riposerò mai in pace. È un nuovo inedito registrato per la colonna sonora del film Nimrods a Green Day Comedy, film ispirato ai loro inizi, ai loro esordi, che uscirà nelle sale alla fine di settembre. I'm Never Gonna Reap non è solo il nome di questo inedito, ma è anche una delle song che potremo ascoltare nel loro prossimo album. Pensate, conterrà ben 22 tracce. Se sono tutte così scatenate, tutte modalità rockabilly, credo che sarà un grandissimo album.

una Cadillac rosa, io in primis, visto che amo moltissimo il rosa, le sue tonalità, le sue sfumature, ho le cuffie rosa addosso, quindi questo dice tutto, vero amici qui in studio, Matteo e Roby, ciao! Immaginatevi magari che per conserve possa passare una bella Cadillac rosa, bella lunga, e alla guida magari c'è anche Bruce Springsteen, il boss. Beh, intanto la Pink Cadillac ce la propone cantando, magari un giorno verrà a trovarci con questo mezzo bellissimo. È un brano che utilizza la metafora del viaggio in auto come riferimento a baci, abbracci, coccole, a quel senso di intimità. E c'è un'altra versione di Pink Cadillac ed è quella di Natalie Cole per il suo disco Everlasting.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

nuova entrata per i Nothing But Thieves, Baby Cool, tra parentesi Evelyn. Nuovo estratto del quinto album Stray Dogs, che arriva tra poco, tra qualche settimana, il 25 settembre. C'è una svolta sonora molto importante per i ragazzi del Southend-on-Sea rispetto al passato. Hanno dichiarato che le loro influenze saranno quelle dei Nirvana, dei Sonic Youth, dei Pixies. Insomma, è un ritorno esplicito alle radici grunge e indie rock che hanno segnato i loro esordi. Io saluto calorosamente la nostra Laura. Ciao Laura, grazie per essere all'ascolto. Ciao Norbert e tutti coloro.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Io ho un debole per questa versione di Dream On degli Aerosmith, egregiamente interpretata, rivisitata da Mr. Ronnie James Dio. Come dice un mio amico riguardo le cover, ma lo dico anch'io, la bellezza sta quando un artista prende il brano, lo reinterpreta a modo suo, non lo copia, ma lo personalizza, come appunto ha fatto Ronnie, così da farne diventare un altro grandissimo successo. Io felicissima di proporverlo in questo venerdì pomeriggio happy, l'happy hour di Evita, e anche questo, i grandi successi rivisitati dalle grandi star.

Free to Love, i Duran Duran arrivano con queste forti sonorità dance, anche funk, fedeli sempre allo spirito che li ha resi celebri in tutta la loro carriera, però abbracciano anche uno stile contemporaneo, possiamo dire. Free to Love è stato il brano scelto come apripista agli spettacoli live di quest'anno in Italia, nel mese di luglio, in quel di Verona, in quel di Caserta e ad Udine. Saluto anche gli amici del Portogallo, Lucia e Rui, che stanno lavorando e ascoltano Free Radio, ascoltano l'Happy Hour. Ciao ragazzi!

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

trovo i Franz Ferdinand davvero un gruppo molto divertente, molto energico. Ci presenta oggi Ulysses e confermo che sono veramente coinvolgenti i ragazzi di Glasgow, perché li ho visti dal vivo 2 settimane fa, ebbene sì, a Romano Dezzelino, all'Ama Festival in provincia di Vicenza. Mi sono troppo divertita a saltare, a cantare, a ballare, perché è una band dinamica. Il ritmo è sempre vivace, quasi 2 ore ragazzi di puro casino, un po' come quello che facciamo ad Happy Hour.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Consegna.

Lo scorso anno Bon Jovi ci regala l'album, il 16° di una lunga carriera, l'album intitolato Forever, da cui ho scelto Living Proof, disco che segna il ritorno alla gioia, ha affermato lui, partendo dalla scrittura attraverso un processo tutto particolare di registrazione. Lo sappiamo che non sono più i Bon Jovi degli anni Ottanta, ma proprio perché sono stati dei grandi, hanno lasciato un bel segno nella storia della musica, siamo pronti e contenti di accogliere anche questi mood più leggeri, più pacati, ma comunque sempre molto tosti.

Con Bright Lights i Placebo invitano a tenere duro, a resistere quando si affrontano momenti difficili, sapendo che passano, quindi provare ad accettare le cadute, la fatica, e di usare le esperienze come spinta per capire chi siamo davvero, fare introspezione, conoscerci chi siamo davvero, cosa vogliamo, e giorno dopo giorno muoversi verso in avanti per liberarsi dai pesi del passato.

0: un classico della poetessa del rock Patti Smith, Frederick, una vera e propria dichiarazione d'amore molto profonda, brillante si può dire, dedicata a Fred Sonic Smith, chitarrista degli MC5 e futuro marito di Patti Smith, visto da lei come una guida, come un angelo custode, una presenza significativa per la carriera di Patti, ma anche e soprattutto per la sua vita.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Social Distortion, una band storica del 78, una band punk rock che ha sfornato il loro ottavo album dopo ben 15 anni di silenzio, di fermo. E a proporvi oggi ho scelto Born to Kill, prima traccia di quest'album, tra l'altro omonimo. Come sentite, energia, grinta e la solita ribellione che condanna ogni forma di discriminazione e violenza. Insomma, è un ritorno alle loro origini, le origini punk e garage rock alla vecchia maniera. Quindi, come sentite, come ogni venerdì pomeriggio, tra tutte le hit ci sono anche delle grandi new entry che amo proporvi.

saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici all'ascolto, saluto anche Francesco, saluto anche Giancarlo, invito a tutte le persone che magari si sono collegate in ritardo o semplicemente hanno voglia di riascoltare l'Happy Hour, la domenica dalle 17 c'è la replica, oppure il martedì, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è sempre Happy Hour.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Higher Ground, un'altra cover all'Happy Hour, loro sono i Red Hot Chili Peppers, cover del brano di Stevie Wonder che apparve per la prima volta nel suo album Inner Visions. Tra l'altro, tra le hit di Stevie Wonder, a raggiungere le vette più alte delle classifiche statunitensi fu scritta da lui in un momento di grande creatività, in sole 3 ore. Pensate un po', che genio, che grandi capacità. Comunque a me non dispiace per nulla anche questa accattivante versione dei Red Hot.

Nel 2020 esce Gigaton, undicesimo album per i Pearl Jam, un album sperimentale dove a far scalpore Dance of the Clairvoyance, non lo so pronunciare bene, comunque è una danza dei chiaroveggenti. Come si sente? È un brano particolare, un brano dance, appunto sperimentale, ed è stato scritto da Eddie Vedder, il leader dei Pearl Jam, in un momento di creatività particolare dove voleva mettersi comunque alla prova.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.

Ancora tanti successi in diretta qui dalla stazione nel glass, siamo in vetrina, passano tante persone che salutano, altre piacevolmente entrano a salutarci e ci va bene così perché ci rallegrano anche a noi che siamo sempre chiusi qua dentro, quindi ci vogliono anche le persone giuste.

Just One Day, ancora un altro giorno, ancora un altro venerdì, ancora un altro appuntamento di Happy Hour è terminato. Che dire ragazzi, che dire ragazze, insomma amici di Happy Hour, amici di Free Radio, è stata anche oggi una bella trasmissione, ci siamo divertiti, ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti al 378-06-55630, a chi era Smart Working e nello stesso momento ascoltava Free Radio, ascoltava l'Happy Hour, a chi stava rientrando dal lavoro e si è coccolato durante il viaggio con la mia musica, insomma grazie, grazie a tutti. Vi invito a rimanere sintonizzati per il resto della programmazione. Noi ci si risente qui venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, certo che sì, con l'Happy Hour. Un buon proseguimento di serata a tutti e ciao, alla prossima.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate. Hey yo, rock I roll, Tony T official.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconserve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: Okay.
1: Te si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

80 così, l'esordio degli anni 80, andavate con il, si può dire la marca, sì, il Sony Walkman con la cassetta, che eravate registrati il pezzo di Supertramp. In questo caso si intitolava The Logical Son. Oi. Allora, avete finito di festeggiare la fiera di Sant'Agostino? È stata veramente una festa incredibile che abbiamo, diciamo così, in qualche modo celebrato per lungo e per largo. Io ho visto veramente delle cose pazzesche. Noi avevamo la nostra stazione orbitante sotto la colonna dei Lidwall, lì in piena festa. È stata veramente un'esperienza. Abbiamo conosciuto tante persone, mamma mia! Che bello! Noi c'eravamo tutti, un po' a turno così, perché abbiamo anche una vita, come si dice. Abbiamo cambiato? Sì, con noi c'è Paul McCartney con la sua Good Night Tonight. Ho sbagliato il tempo.

È una strana storia che mi accompagna con questa canzone, così mi risveglia. Sapete che io sono di origine pugliese, ma non ditelo a nessuno. Niente, ricordo che ai tempi non certi brani arrivavano prima al nord e poi al sud. Voi non ci crederete, ma era così. Allora io cosa facevo? Siccome ai tempi ero poco più di un quindicenne, registravo i brani

vacanza cosa facevo? Chiedevo di andare in diretta. Dicevo, vabbè ragazzi, io vado in diretta, non sono bravo, però la musica nuova. E allora loro facevano due calcoli, il direttore diceva, ma sì dai, si può fare.

Hai presente quel millimetro che ti rimane in fondo al bicchiere, che è il più buono? Cristina, dedicato a te che ci stai ascoltando e ci hai iscritto al 378-06-55-630. Fatelo anche voi ragazzi, nessuno ve lo impedisce. Così vi mando un super abbraccio. Abbiamo bisogno di tanto affetto ragazzi. Ci attende un inverno rigidissimo, non so perché ho questa percezione. Farà un freddo cane. Già sento il vento che scorre. Sì, lo sentite anche voi? Io lo sento, sì, lo sento!

Oh ragazzi, sta canzone mi fa volare come il vento, Ride Like Wind. Vediamo chi indovina. Chi era? Era lui, era Christopher Cross, ragazzi. Vi ho mandato una ventata di freddo, di fresco, per quelli che magari adesso stanno sulle cuffiette, magari stanno camminando. E allora vai, spacca, corri, ce la puoi fare. Se cammini veloce, puoi anche correre.

Allora vediamo un attimo di capire. 1984, cosa stavamo facendo? Siete su Free Radio. Qualcuno ve l'ha detto? No, non ve l'ha detto, me lo sono dimenticato. È la radio di Conselve. Sì, quella web. E siete tutti sintonizzati con noi, non web, quindi quelli che sono lì e perché veramente vogliono esserci, assolutamente vogliono esserci e vogliono rimanere in nostra compagnia, nel nostro sound, eh? Un saluto lo vogliamo fare? Sì, dai, Cristina, grazie di ascoltarci. Salutiamo anche Elena,

Sei un po' addolcita, sì. Sei un po' addolcita. Parlo della temperatura, ragazzi. Ormai qua dalla nostra vetrata vediamo un palco spoglio e dove si sono esibiti un sacco di artisti, magari non conosciutissimi, però veramente fantastici. Sono stati 10 giorni pazzeschi. E allora ieri ho preso la Vespa così e sono andato diretto così a vedermi i fuochi, che sono stati veramente divertenti, sì, perché a me piacciono tanto i fuochi. Sì, mamma mia che belli.

0: feste. Ne approfittiamo per salutare gli amici di New Style, il bar qui in centro.
1: Let's get it started.
0: Ve lo dedico. Giuliano, tutto per te. Che so che sei un intenditore.

E voi non potete pensare, non potete immaginare le emozioni che ci date. Soltanto l'idea di sapervi vicino a noi è tanta roba. Perché comunque, anche se qualcuno vuole farvi del male, anche solo con delle parole, voi siete più in là, non sentite il dolore, anzi sorridete e sorridiamo, ragà. Tutto per voi, dedicato ai gelosi.

Non male sta chitarra. Oh ragazzi, stiamo cercando un bassista. Se c'è un bassista in ascolto, si faccia avanti. Stiamo tirando su una storia tesa. Martin Solveig è la canzone che lo ha fatto conoscere ai più. Si intitolava Jealousy. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me... Dai ragazzi, sparatevi questa adesso. Voglio vedere gli addominali esplodere. So che molti sono in palestra.

E come spesso accade, ci vengono a trovare qui, non si scherza, Le porte sono sempre aperte. Facciamo un saluto a Bianca che è venuta a trovarci. Con Coach, con Jim,

ascoltata per intero. Feeling Good, Michael Bublé, da una sua raccolta del 2005. Ma che bella, fantastica. Non ci metto parola qua, non ci metto bocca, però vi voglio carichi ancora, dai, su. Questa volta è il momento delle gambe, non degli addominali, mi raccomando, voi che ci ascoltate da lì, addio. E questa è la sua Rolling. There's

Come potevo fermarla? Eh? Come potevo fermare Adele? Così siamo ripiombati dopo il ritmo di Adele a qualcosa di più romantico. Una bella canzone questa. Oggi niente musica italiana tranne questa. Sentite veramente qualcosa di fantastico. Ascoltate le parole di questa canzone. Molti di voi probabilmente si ritroveranno. Per quelli che non se ne sono accorti, siamo entrati nel mondo del cantautorato italiano. Questa volta con Eugenio Finardi, dall'album Diesel. Questa è Non è nel cuore.

Erano anni che aspettavamo che un italiano vincesse il Gran Premio di Monza. Erano anni che aspettavamo che il ministro dell'economia ci dicesse che finalmente la nostra produttività iniziava a prendere, diciamo così, un po' di aria. Ed eccoci arrivati anche a quel momento. Peccato per le ragazze in Turchia, brave lo stesso, ce l'avete fatta. Comunque eravate in finale. Ne rimane

Che meraviglia! E salutiamo anche la Valentina, che il mercoledì sera così ci allieta. Ascoltatela, mi raccomando. Brava, eh. All of my heart, A, B, C, l'alfabeto nelle tre lettere. Ce lo siamo ascoltati appunto quando ormai ci avviciniamo a pochi minuti, eh. Ci mancano solo tre quarti d'ora alla fine di questi 120 minuti. Insieme a voi Mr. Joint, insieme a voi Free Radio Conselve. Abbiamo lasciato un brano che non si ascolta spesso per uno di quei brani iconici come solo gli Afri e i Toto, scusate. In questo caso il brano iconico è proprio lui, quello che stavo dicendo prima, appunto Africa.

e so di gente che è appena stata in Africa, in Kenya, e mi hanno fatto vedere delle foto bellissime. Ci sono veramente dei safari suggestivi, dei tramonti bellissimi, un mare stupendo, veramente carino, carino. Il clamoroso mal d'Africa. Va bene, questi erano i Toto con appunto Africa. Oh, stiamo sciallissimi, tranquilli. Lo facciamo con Bruno Mars e con un altro gruppo di grandissimi artisti. Questa è la loro Love's Train, il treno dell'amore.

0: E non ve ne pentirete. Tutto per voi, solo su Free Radio.
1: Mr. Joint!
0: Non ve ne pentirete, così come non vi pentirete di essere collegati sulle nostre emittenti web, eh? Ancora un tuffo indietro nel passato. Earth, Wind and Fire dal 1977. Questa è la loro incredibile, stupenda, meravigliosa

lunedì, ragazzi! Sta cominciando il weekend praticamente. Per tutti voi che avete avuto la pazienza di aspettare, è arrivato il lunedì, il tanto amato lunedì. Che di solito si preannunciava così. Sì, perché era un inferno. La parte più alta dell'inferno. Sì, ma dopo piano piano, sì. Si diluiva,

Dai, muovi quel bacino. Metti quel gettone. Allora siete andati sicuramente anche lì. Avete sentito gli intrattenitori dell'autoscontro. Ragazzo, metti il gettone. Sei pronto? E non ci siamo spostati di un anno. Rimaniamo nel 1977, quando John Travolta con i Tramps ci faceva divertire come pochi. E...

Quante volte vi è capitato di ballare con voi stessi, magari di fronte a uno specchio? Che se non capisco male significa suda. Billy Idol, rivisto e rivisitato da Generation X. Era l'anno 1981 e noi così lo abbiamo in qualche modo rievocato. Così come stiamo rievocando 10 anni dopo questo bellissimo brano dei Rock

0: fino all'ultimo istante ce la siamo ascoltata. Joyride dei Roxette, che meraviglia! Le chitarre dei Roxette.
1: Free Radio con
0: non
1: sempre.
0: Si possono dimenticare.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Consilvano.
0: Sì.
1: Free Radio.
0: Solo da noi potete trovare tutto questo e senza pubblicità. Quindi è solo musica e sono soltanto le nostre note a tenervi compagnia, a volte le nostre voci. Dopo di me sapete chi arriva, vero? Arrivano le novità. New Entry con Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Quindi mi raccomando, rimanete fedeli alla nostra emittente. Avete solo da guadagnarci. Il resto lo fate voi. Ah, senti che meraviglia! Pezzi così non ne fanno più. Il turno di Al Stewart e la sua Ears of the Cat.

così tra un fritto e un'insalata, anzi un soffritto e un'insalata. State preparando? Ci siamo? Sì, l'orario è quello per i ritardatari come me. Rimasterizzato totalmente nel 2001. Pensate, sono già passati 25 anni dal remaster di questo fantastico album, The Year of the Cat, l'anno del gatto. E non poteva essere che lui, che Al Stewart. Al Stewart? Era proprio lui? Sì, era proprio lui, Al Stewart. Abbiamo cambiato genere? Io la voglio flacca?

rabe del palo. Si sono sciolti alla morte così del loro fondatore, purtroppo scomparso così per conto suo, non sono più andati avanti. Vabbè, notizie